Assassini, ma aprite la porta, assassini, ma aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra.

nota rallentando, è là, non è vero, è là, non è vero, non c'è, non è vero, non è vero, è là, non è vero, tutti, ahimè, you don't rallentando because you have that high note, so, signore, dimmi dove l'hanno nascosta, è là, non è vero, è là, non è vero, è là, you keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive through.

0: Avidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì,
3: che se burme a mistica rosa.
0: Avidi tre volte scagliarsi

Ti sarò, ti spasmi del dolore in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore. Ah,

Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

spero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: angelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda morto alle forche.

0: simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'abito. Il prigionier si è fucilato. Attendi!

nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Don Zio, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note. Signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. I do not eat him up.